0: aura adu falamata mamid alli ne ndirokrazu
1: darasan darasan
2: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da greenland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanza kan doro
3: kasa di jirisa din kaziya sandia greenin madakal turo
2: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yimla da misal sai ya kaka jirelan itagattin maduro ruptu no bayan kamil la panturo

0: san
1: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fori ci sade di tare ida zana la tanza kandoro
0: kaso di jirisa din kaziya san dia Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo